balla dai, e un ritorno ai 20 tempi, una produzione in balla insieme a me, come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando volare che sa.